0: che non mi stanco. Ero mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo, no che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: Música que permanece aferrada en tu memoria. La música de Continente. Una radio especialista en retro.

0: proviamo a far cantare gli animali veri. Vai col gruppo! Bravo microfono! Esatto, adesso voi due! Siete caldi? Avete spostato la macchina? Anch'io! One, two, three, quattro!
1: La clave dell'esito, esatto, es madrugar. Despierta con nosotros y empieza tu día con buen ánimo. Esatto.